0: Onda Brava. Onda Brava Radio, la radio retro de Costa Rica.
1: Sesenta, 53, 1041.